0: Hey, yo, Stax, what up? R, R. Senti. Yeah.
1: Mi sono posizionato con l'osservatore, vi ho guardati da lontano e chiesto come siete diventati voi queste persone che vede ipnotizzata la stazione.